Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artistas e cantantes e arreglistas e compositores.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

0: Bossy.
1: E guy c'è flow.
2: Amici per tutto il Caribe. Mi chiedo di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora qui. Per seguire ascoltando di radio emisora qui. Per favore, radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale. Per avere una cultura musicale per diranti. E anche, non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

0: Botaribe frequenza di 88.9, Boghia FM.
1: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a UO.
2: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartone a chi non è ecotec?
3: Sì, verdad?
2: Con polaga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chi di gusti, botti un quantità di cartone, non canso di curva. Bin depositare un cartone a cerca nos, non laga non come la birra molto opi. Ecotec, sostenibile, punto cubo.

Altrimenti informazione fuori per la parrocchia di Savaneta, parrocchia Sagrada Corazón di Jesús di questa di Savaneta, di informare per lo che tratta e officina di commissione di Sant'Anna la sera e tabli backtick di 25 di agosto. Qualche altrimenti cominciate a attendere per lo che sta dietro Sant'Anna. Tomo contatto con il nostro man Pablo, Pablo Pascina, su numero 593-4996 dos número aquí, puedo llamar o puedo mandar un mensaje para si nuestro hermano Pablo lo está atendiendo, o puedo lo que está de Sant'Anna.

E non so seguire. Arriva di 7 di e non bene, a tardi me ne ho menzionato che aveva 5 di me. La parola di novena non di Sant'Anna, poi la parrocchia di Sant'Anna Norte, una sua invitazione. Per quella novena, non di Sant'Anna, patrono di parrocchia. E anche in preparazione per la celebrazione grande di 250 anni di nostra parrocchia. Questa è tardi, dia 23, 5 di mei, mattina 24, tamita 5 di mei, e già sabato tra 6 ore di tardi, e celebrazione di tardi domingo per 6 ore di tardi, e festa patronale di parrocchia.

pietà santo ribondere di quanta rabbinuce le ova di ora di sede. E seguentemente il nostro vai continuare naturalmente con se comparti Santo Evangelio di Awe secondo il nostro calendario liturgico. Arriba già website qui non arriva dia 23 di luglio den lo che tratta nos calendario liturgico ciclo A den 16 semana den nos tempo comune tempo ordinario den anno. Promo che non si può condividere il Santo Evangelio di Yahweh la che nos si pidi Spirito Santo di Dios Quispet Dios Alba per seguir accompagnando, seguir illuminando, guianos, illuminando la mente, nel sentido, nel comprendimento e anche il conoscimento per nos compartir la che nos rese junto e oración di invocación. Vini Spirito Santo, vini o Spirito Santo di Dios, o huésped di nos alma e alma di nos alma, iluminanos, guíanos, donos fuerza y consolanos, vísanos, quico nos meser así y mándanos así y nos aprimen ti y entreganos mesa tú lo que vos pedidos y diabseta tú lo que vos permití pasos de conos músanos son humano lo que está vos santa voluntad. Amén.

di hai comprendimento di il segreto non di reino di cielo, però e outro non ho. A pesar di attendere su sua voce, non ho ascolto sua chiamata. Tampoco non espresse il suo amore immenso, il suo desiderio per conquistare il corazon. In corto, non ho chiede. Poi escogia che da pegare una sianza non religiosa e non ho attavata a abrir per presentare Jesus come il Messias, maniera profeta, non annunciare nel principio di tempo. Pues, e non sapete chi dan fuori texto nel modo di procedere non a defraudare Jesus. E oggi in dia non sapete se è tambi di nostra iglesia. Jesus e iglesia ta confronta la mesma situazione qui. Gente non quer mira e chi non quer. Ti rompi col di bemuna che rompi entra con sa bai in tutta l'altra attività. No? Però è tempo un rato per parte in presenza di Signore e sei ta cosa non hopi mas. E sa qui ta un'advertenza e ta advertinos nel mesmo momento è ta un'yamada pa nos comisa viva nos vida cristian non otra maniera, non vida optimal non solamente di attende con lo che ta trata e encuentro dan di gruppo di orazione, insegnanza non lo che questo lavoro tiene di porta presente tutti i domingo di misa. Sei vai molto più che sei. Non mi sento un riflesso anche di Gesù, insegnanza, non maniera di viva, maniera di taller che lo vedi prossimamente giovedì, non maniera di viva, mi sento un riflesso. Il testimonio vivo con Gesù tocca nos corazón, nos vida. Non te basta la propria palabra tan bonita, questa pere di ambiente, la nos vida, nos mentalità, dimostra con in verità non sta comprendendo, con nos sta accettando su mensaje. Ante ora, nos lo otra manera, un luz di nos vida. Un luz di oscurità per l'altro anche per porre Cristo centrale nella nostra vita e viva anche suo esempio per compiere quello che ti pedi di nostro dia. Urbano, questa rea qui non sti come creyente non sti e questa rea qui non si percepirà más activamente nos pensamos en nos mismos así y nos pensamos buscar tu camino lo que nos metí mister para llenarnos alma poco a poco nos pensamos derecha también nuestra relación con Dios no la haga en relación aquí fría vamos a pedir Señor tu día per clarirnos vista, abrirnos oído espiritual, per nos poter experienciar su presencia de nos ser, de nos vida, e así nos poter recibir su gracia, quanto lo que nos meste tu día de nos vida. La que nos pide, Señor, de oración, para nos poder porcendernos luz de nos alma, de nos corazón, para fortalecer nos espíritu. Pedirnos e forza, e valentia e animo tu dia. Sigui a nos con grazia, Signore, rinnovare lo spirito. Sigui fortalecendo tu dia. Abri nos uovo, abri nos orea, abri nos mente, Signore, per nos poter ricevere lo che Botin preserva per cada un di nos. Danke, Signore, tu e onore, tu e gloria, ta divo e pap. Amen. Amen.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si te pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: τα κου. Τα 10 mil φορήν τα πάει. Σιγούρ.
1: Ε, προ, όφο, την πια 200 σαγάρα. 200, όμως, κάτι σαν πίνγκια.
0: Σι, εσά πάσα, εσά πάσα. Τα πάσα δεν καλκούν, εγώ προ πάσα.
1: Ε, προ πάσα, εσά πάσα.
0: Σι.
1: Λέω, λέω, αφού.
0: No, è la bassa frequente.
1: Bassa frequente.
0: De un già domingo, non si può dire che. Se mi può dire che portate un 3 o 4 vega, che è ora di partire. Portami a fare molto più. Perché un 3 vega è sicuro, è ora di partire di 2 o più.
1: Di 2 o più.
0: Sì. La maggioria di via è un gente che ganna, che ganna un premio, però essa passa con un carci fuoco. Con te bendì, con la nuova wake, la nuova yama, eccetera, anto ora bu comincia che vega back, e ta hunga che ozna, cammina con massa e ne tin chance di gane ora. Anto se te sono sedete in biaco, ora con noi continua che vega dor con un ganador nuova yama, anto in base di un ganador, te vai di dos o tre ganador per vega.
1: Una e vega, toch per nos, una e ta poro passa. Para tu NSA?
0: Via cable, canal 48.
1: Okay.
0: También nos tiene via nos plataforma de Facebook. Y también nos tiene nos propio website, que está jadomingoplay.com. Y también está
1: en el radio.
0: Sí. Sí.
1: Más FM. 5 horas.
0: Exactamente, en la radio también.
1: Que me están con Kersi y Saki. Shonan, es un dulce momento para vos también. Un gabingo en la casa. Está vacancia, Rumanan. Llama tu ende, vini junto, junga bingo, pasarato duchi, e con che ti trece adrenalina también, per sopra, boccaccia sta casi llena, anto off, ta base, e ora ta, ta staccando e bolanan, e ti via, bota sundra off, no? Vogliamo un sacco, bota sundra, leo, leo.
0: Mi mamma ta è saluto, Sturgia Domingo.
1: No, madre,
0: Sturgia Domingo, e ta è saluto, di Turende.
1: Di Turende.
0: Non si accostumbra, cavo.
1: Casi, casi, ragazza. E il resto da pavo.
0: Mi mamma su orietta flui tutto il domingo.
1: Ciora si bocca per carci bingo in abocas 699-9914. Antonio da Bindi lever e carci bingo in abocas. Pindi florin, hobby premio. Mille si florin chinan sobo ting. Manco 20 mil florin e extra premio in anche ta suma. Hobby masco e vega di bingo Aruba. Cuta ha si tuene contento nanan cas. Cu tour. Tour già domingo. Hermano, danke.
0: Danke a
1: voi. Vai, mañana, buon dia per nos rifecoie.
0: Sì.
1: Un like and share da voi.
0: Per vostro oyente, e vostro Mirones, e tamit tem 4 carcibingo, cada un con un Debers, una marca, dos suedano e tour, nos sotto per già domingo 5 ore.
1: Non lo vi dà, busca botteghe di bingo. Passiamo a tamme, una bingo già già domingo, 5 ore da cominciare, 20 forinta, un Christmas in July, con premio nan hobby más grande, con normal bingo Aruba, tahunga den e temporada juan den siman. Thank you, Roman.
0: Thank you.
1: Sono Frolic Enterprises, está guardado, no corre den calor, pasó para botar llegado un mal base, da bocans, anto ahora me te informamos que na Frolic Enterprises, nanta clap ayudabo, para derecho ergo di auto, es una cosita de chabo ergo di auto, y botar hibe auto mainta, botar hibe a tarde, botigo trabo afspraxi, para boar abo bird, pasó nanta hobby drug, y nanta traja serio, 741-2831 te número de teléfono llame a mi amigo Román Vrolak y está claro para ayudarlo. Hey, no olvides ir a Oxy Plus na botica Santa Cruz, vai buscar bo Oxy Plus na botica Santa Cruz, viva bom, viva salud, viva sin problema de suco, sin problema de colesterol, com pressão controlada, tu receita danke na Oxy Plus, que te ayudabo. Sí, busque na botica Santa Cruz. Aru Parking, Bin Shop de Playa, bota bom vinil para Bin Shop, para tudo que vamos ter, para o ano escolar novo. Bota paga na um parquer meter, e é tempo que botim, vou parar de tour parquer vac de Aru Parking. Assim, use de Aru Parking, seu serviço, que vou aqui estar flexível, para tour render. Se há pouca essa massa, arriba informação, enquanto é calor de temporada aqui, vai arriba temporadadicalor.com e enan turcos ta aparece. Primito pest control ta e raton matado. Flit pa den, flit pa fo, cabo tur insecto. No la caca calaca, forminga, raton, jaca, virun dolor di cabez. Pa bocas, vince canosa nos kiosco, visa nos kiko tamo problema e nos adunabo lo que vamos ter pa cabo e molester aquí. Hunter Security.

0: Casa, sia su Casa Jenny Homeroff, su Casa Jenny Moe, anto purba di chi te for di tristezza, anto la che e bai den e felicità, den contento, den bonita ricordo, cos nan qua passa, cos nan qua bahari, posa anto pa e passe momento, pa sore nan tamite kai de un dep, no kerebo, nan ta kai sicuro de un dep, pa so pensando che ya è data subi hopi, posa anto nan ta depende di gente, anto nan ta bai den pensamento, maniera ora botayong, botasi mille un cos, ora cu poco poco bota vaco e aia ta subi anto menos bota hasi des ese ta hobi importante pa abo como you of esun cuta cuide cu bota mira cu timbiata sinta cara bobos portati un tristeza comisa con per sa cu ne bai un tiki den e temporada di su tempo che ta yon ki con la hasi con la hasi un de la traja busca pasa amigo nan ken de check nan ta quanto check pasa se e señor anotei e po conta e si e casa anotei e portai senhora po conta tambe desbasa con assina purbo di Biden e momento nang di mas feliz ku portin e si botin amistad la ganan bin anto maniera anuosa ta aminto ku Yolanda tambe di via no sabai mita bai ku Ana ta un amiga di nos ku mita ta encante anto mita busqueta bin casa nos compra pa dushi bebe coffee nos ta conversa fora riba dia domingo despe merdi a te ban Shetor passa ora cu papa tabai na Yolanda back passo et passa vicanze cami anto densiman et passa na miro mamma he. Des nos apartia o pibon e no sta ta tin momento nan sumamente agradable con e i bota hasi su momento tambe hopi agradable. Des esa ta hopi importante pa nos grandi nan panan bai den bonita recuerdo, no panan queda den tristeza, y panan visa ku nunca nano imagina ku asina nan viejesta bai y asina nan locaba.
1: Aztec NV da presenta ese show Dinos Grandes.

Receita semi-neurose, no? Per mujeres come tu. Mi te ripeti un cantico, mi che siamo tocchè si mancava a chi cava, però non apidimi se mi porto Quebec. Mi fracasso, muy especialmente pa Anchi y Mirna, un feliz anoche pa vosan. A tamita complace vosan. Ese que está Juan Gabriel, mi fracasso.

0: 88.9 Boa FM Original.
1: A Tarendi a cumpre su penalty shoot di Instacash. E la ricevi su 7 cacci cacci. Cucenzi gana 1000 florin tur dia garantisa. Tiro!

0: said the title is Hai Dulce Cantica, no? Ok, nos abbiamo orato a chi ribana, a chi posso dire un bessa che nos noti avanza ta caia dengue, se mette cambia di computer. Pa nos por scuccia e Dulce Cantica, e Dulce Cantica che in inglese, però è tabai bula, sì? A chi rato. E sa che ta just let che san say goodbye, e sa che ta di Manhattan.
1: I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back.